0: staccata in media, adesso abbiamo il tempo.
1: Mi sembra che hai un feeling in Tiamate. Hai un feeling in Tiamate. Hai un feeling in Tiamate. Hai un feeling in Tiamate. Hai un feeling in Tiamate.

ura fiuta. E non ancora. Yes, you must say. My menu, me, I don't fuck with my menu.